Signore, per carità, mandate fuori di qua l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste.

0: Bello, bello, prude, dulce, lo maritate, tutti, tutte, tutti, tutti.
1: La corona ti è adornata, un verde chiome su voi già spunto.